0: FM Universidad de Magallanes.
1: Ehi, capitano, a me pure la mano. Io vo parlarti prima che tu parta.